giacole, rider e scherzar, de bellissime sonate, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabati de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.

0: Buonasera, buonasera. Siamo arrivati, con la grazia di Dio e con anche il permesso dei Valti che si casa per non andare dentro le vostre case attraverso del 97.7 della Radio Sananduva e attraverso delle reti sociali. Saluto a tutti quanti e prima di tutto ringraziando a Dio per un'altra volta essere qua adesso in quei telestudi della Radio Sananduva 97.7 con il macchinista Sandro Dalla Santa che ne soccorre. Allora adesso cominciamo con la preghiera, Lidovino.
1: In nome del Papa, del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Papa nostro che siete il Cielo, santificato sia il vostro nome, che venga a noi il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, tanto in la terra come nel cielo. Il nostro pan di cada dì, demine in coi. Perdoneme le nostre offese, come noi perdonemo a chi nega offendesto. E non stai a me cascare in tentazione, ma liberine del mal. Amen.
0: Ecco, fatto questo, la preghiera più importante e universale che il Signore nega insegna, l'ha fatta qua in nome di tutti quanti. E allora siamo qua con il patrocinio e l'appoggio di Emer Tumelero, Cooperativa Maestà, di Raimundo Dalla Corte, Neosirius Benetti Filius, Bertolini Gusso, Autoposto Cania, Fase Odontologia, Bifes San Jorge, Marcenaria Libon. Grazie a Valtri e andiamo avanti con il nostro programma. E adesso ti si qua da rente, li divino, ti che ti si veniva di San Domenico. Mi tega per la via del Lazio e a fare qua il Marangon. Allora adesso parla.
1: Buonasera Dimir, buonasera il nostro macchinista Sandro, buonasera Gusso, buonasera a tutti quanti che ascoltano il programma Italiani, buona gente, buonasera qui che va a rento casa, chi in pia il becco il fogon in pia e mette legna rento il fogon per scaldarsi che è un pochettino freddo. E allora un saluto là, andiamo là in San Miguel d'Oeste un'altra volta a salutare Ostacchio, salutare a Rose, o Dair, che mi ha fatto una bella compagnia sabato passato. E allora un saluto e un strucone ben grande a tutti gli altri.
0: Ecco, avanti adesso andiamo in dotte a capire la sonda che è la sorgente dell'Arroyo Daniele, il ruccello Daniele, ruccello, come che dice gli italiani, né? Il rietto. Daniele è l'unico affluente del rio Guabirova che ha nome. E Gusso viene di là, lassù del monte, allora adesso da San Andù. Buongiorno, buongiorno.
2: Sì, che tu visto che sono le ose che si sovrappongono con l'altra qua, per quello che c'era in media trappagliai, ma adesso Sandro che ha messo tutto a posto. Finì il bordello 40. Buonasera a tutti, un saluto al macchinista di stasera, Sandro Dalla Santa. Vamos metendo ficha aí, mais uma musiquinha, enquanto sorvemos o mate, a música gaúcha do... Da gaúcha da onda da Guabirão não tem nenhuma, acho que é só, né? Macocita, questo é o nosso maquinista, que de Romai, ele é de Italiani Bonagente, vai fazer 36 anos. Sandro, ele é de maquinista Italiani Bonagente, tem 35, 34, em volta ali. É, 35 já, Sandro? E meio. Então, lá na sexta, insieme... In te a radio insieme a un italiano e buona gente. Loro il nostro saluto. Saluto a tutti quelli che vede e ascolta il nostro programma. Siamo in te 97.7 da Sananduva FM. Siamo su al Facebook di Vilmar Gusso Italiano. E così avanti, andando a cascare in mezzo qua due persone, devo citarle queste due prima. Giordano Zanella, buonasera. Abbiamo l'onore sabato e domenica di convivere con questa persona spettacolare. Dopo parliamo sulla filò là della Giada dos Pintos e anche della partecipazione là in quel programma Italiani Contenti là in Concordia Santa Catarina. Allora salutiamo Giordano Zanella e salutiamo Adriana Sabadini là Serafina Correa, ela quer dizer alla comandante fin, al manco fin che esistia la cucagna scuola italiana, ela che comandè la nostra regione. Saludasso Adriana e grazie per venire rento ascoltare il nostro programma. Cosa ti dimir? Dai, pai.
0: Ecco avanti che ne è ancora Maria Carboner dalla Santa.
2: Ah, che sei una muccia.
0: La sua Santa Catarina. E dopo un'altra collega nostra, dopo te parli di che ti si pia fino con quella. E noi andiamo avanti con il nostro programma in cui è il giorno 6, né? 6 di giugno 2022. E dopo parleremo dei santi questo mese, ma prima di tutto la prima musica. Sandro, metti in onda la musica italiana per i nostri ascoltatori.

0: Allora il nostro omaggio, l'omaggio italiano e buona gente al nostro Neodo Enrique, che è stato il macchinista del programma durante tanto tempo, diversi anni. Allora un saluto a lui e musica di Mir.
1: Ecco, prossima musica, Sandro, se te me ascolti, mettila in onda.